0: Nippon 904 che è Direct Dixon, mi fa mettere in mano casa.
1: Direct Dixon, 17-11,000, Nippon 904.
0: Ho sentito che approccia il 9-3-0-0-2, 9-3-0-0-2.

0: FS Risk Pro, richiede adesso Venus.
1: Flag Venus, FS Risk Pro.
0: Tennis 1267, 110, 1000.
1: Tennis 1267, 110, 1000, 1267.